Potrebbe essere ma credo che sia potente. Ma già spesso sta facendo un sapere di non sapere di quello che fai. Tutto con il mappa si può che è un po'.